0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 6 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Bruno, sacerdote e monaco fondatore del celebre ordine dei Certosini e della meravigliosa Certosa di Serra San Bruno in Calabria. Si ricorda oggi anche Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, religiosa napoletana molto amata e invocata. Oggi per tutti noi, no, che facciamo e ascoltiamo la radio, una data storica. Il 6 ottobre 1924 iniziavano ufficialmente in Italia le prime trasmissioni radiofoniche di linea firmate dall'URI, l'Unione Radiofonica Italiana. La primissima voce trasmessa dall'emittente di Roma fu quella dell'annunciatrice Ines Donarelli. Da oltre un secolo la radio continua a farci compagnia ogni giorno ed è sempre bellissima. E allora facciamo anche poi, a parte questo, il nostro viaggio nel tempo, un salto indietro per ricordare e ricordare altri momenti di questo 6 ottobre. Nel 1889 apre il Moulin Rouge a Parigi, nel quartiere di Montmartre, apre battenti il cabaret più famoso della storia, diventato simbolo della Belle Époque, del Can-Can. Nel 1927 nasce il cinema sonoro, esce nelle sale americane Il cantante di jazz, il primo film della storia del cinema dotato di dialoghi e canzoni sincronizzate. Finisce l'era del cinema muto. Nel 1929 debutta la Serie A a girone unico, nasce ufficialmente il primo campionato di calcio italiano come lo conosciamo oggi. Nel 1956 il medico Albert Sabin scopre l'efficacissimo vaccino contro la poliomielite, salvando milioni di vite nel mondo. Ancora nel 2010 nasce Instagram e viene lanciata la celebre app di condivisione foto che ha cambiato radicalmente la comunicazione e anche i social media. Tantissimi auguri oggi a Le Corbusier, uno dei più grandi architetti e urbanisti del XX secolo, maestro del movimento moderno. Klaus Di Biasi, leggenda dello sport italiano, pluricampione olimpico di tuffi dalla piattaforma. Ottavio Bianchi, ex calciatore storico, allenatore che ha guidato il Napoli di Maradona alla conquista dello scudetto e della Coppa UEFA. Elizabeth Chu, attrice americana e dimenticabile protagonista di Karate Kid, Ritorno al futuro e Via da Las Vegas. Ed è tutto, una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mandra muzica.
5: Torino International News.
6: Buona domenica dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Apertura drammatica dal Medio Oriente. Un attacco missilistico condotto dagli Houthi sull'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita parla di un gravissimo crimine di guerra e promette risposte fermissime, mentre la Farnesina raccomanda ai connazionali di evitare l'area. Donald Trump ha definito l'attacco inaccettabile, aprendo l'ipotesi di un intervento diretto a fianco di Riyadh. Nel frattempo si consuma lo scontro totale tra la Casa Bianca e Kiev dopo il patto del diesel siglato da Trump con Putin. Il presidente americano scarica duramente Zelensky affermando che è giunto il momento per l'Ucraina di trovare un nuovo leader per raggiungere un accordo. Parole salutate come storiche da Mosca ma che provocano l'ira dei partner europei. L'alto rappresentante Callas accusa Washington di finanziare la guerra russa, riaffermando il pieno sostegno a Kiev. In Italia, foto di gruppo a Roma per i leader del campo largo alla festa del manifesto. Eli Schlein e Giuseppe Conte lanciano la stesura del programma comune entro 2 settimane. La segretaria PD rivendica la propria linea: hanno provato a farmi fuori ma siamo ancora qui, mai più larghe intese. Tensioni e polemiche nelle piazze pro-palestine in oltre 50 città italiane. A Roma e Milano sono spuntati cartelli e striscioni di inneggiamento al 7 ottobre che hanno scatenato la dura condanna delle forze di maggioranza. A Torino bruciati cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu, mentre al corteo di Napoli ha partecipato anche l'attivista Greta Thunberg. Passiamo alla cronaca. Il maltempo continua a flagellare il sud Italia con nubifragi ed esondazioni. La situazione più critica si registra a Lipari, dove i torrenti straripati hanno invaso il centro con fango e detriti, allagando decine di abitazioni. Bomba d'acqua anche nel Regino, allagamenti alla Basilica di San Nicola a Bari e scuole chiuse nel Salento. Nel Lazio, i comuni di Anzio e Nettuno si preparano a chiedere lo stato di calamità. Chiudiamo con lo sport. In Serie A, travolgente 3-0 dell'Inter al Parma San Siro, che vale la vetta temporanea della classifica. Stesso risultato per il Napoli sul Frosinone, trascinato da una doppietta di De Bruyne, mentre il Genoa di De Rossi supera 2-1 la Fiorentina. In Formula 1, dominio assoluto di Max Verstappen a Singapore. L'olandese conquista la sprint e la pole position, precedendo sulla griglia di partenza le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarta la Mercedes del giovane Kimi Antonelli. È tutto per il momento. Buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
7: International. Love his music.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Una buona domenica mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane nazionali sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Buona domenica dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Apertura drammatica dal Medio Oriente. Un attacco missilistico condotto dagli Houthi sull'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita parla di un gravissimo crimine di guerra e promette risposte fermissime, mentre la Farnesina raccomanda ai connazionali di evitare l'area. Donald Trump ha definito l'attacco inaccettabile, aprendo l'ipotesi di un intervento diretto a fianco di Riyadh. Nel frattempo si consuma lo scontro totale tra la Casa Bianca e Kiev dopo il patto del diesel siglato da Trump con Putin. Il presidente americano scarica duramente Zelensky affermando che è giunto il momento per l'Ucraina di trovare un nuovo leader per raggiungere un accordo. Parole salutate come storiche da Mosca ma che provocano l'ira dei partner europei. L'alto rappresentante Callas accusa Washington di finanziare la guerra russa riaffermando il pieno sostegno a Kiev. In Italia foto di gruppo a Roma per i leader del campo largo alla festa del manifesto. Elie Schlein e Giuseppe Conte lanciano la stesura del programma comune entro 2 settimane. La segretaria PD rivendica la propria linea: hanno provato a farmi fuori ma siamo ancora qui, mai più larghe intese. Tensioni e polemiche nelle piazze pro-palestine in oltre 50 città italiane. A Roma e Milano sono spuntati cartelli e striscioni di inneggiamento al 7 ottobre che hanno scatenato la dura condanna delle forze di maggioranza. A Torino bruciati cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu, mentre al corteo di Napoli ha partecipato anche l'attivista Greta Thunberg. Passiamo alla cronaca. Il maltempo continua a flagellare il sud Italia con nubifragi ed esondazioni. La situazione più critica si registra a Lipari, dove i torrenti straripati hanno invaso il centro con fango e detriti, allagando decine di abitazioni. Bomba d'acqua anche nel Regino, allagamenti alla Basilica di San Nicola a Bari e scuole chiuse nel Salento. Nel Lazio, i comuni di Anzio e Nettuno si preparano a chiedere lo stato di calamità. Chiudiamo con lo sport. In Serie A, travolgente 3-0 dell'Inter al Parma San Siro, che vale la vetta temporanea della classifica. Stesso risultato per il Napoli sul Frosinone, trascinato da una doppietta di De Bruyne, mentre il Genoa di De Rossi supera 2-1 la Fiorentina. In Formula 1, dominio assoluto di Max Verstappen a Singapore. L'olandese conquista la sprint e la pole position, precedendo sulla griglia di partenza le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarta la Mercedes del giovane Kimi Antonelli. È tutto per il momento. Buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
7: International. Love his music. The shot is healing.

0: Torino International News.
1: Gli UTI colpiscono l'aeroporto di Riyadh, 12 morti, almeno 300 feriti, Trump, inaccettabile, e ancora Trump contro Zelensky, l'Ucraina va dal voto, Putin vuole un'intesa, nubifragi, allagamenti, il maltempo sferza il sud, parleremo anche di sport tra poco, restate con noi. Buona giornata dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Caccia dell'aviazione israeliana hanno effettuato almeno due raid sulla città di Mansouri, nel sud del Libano. Lo ha riportato la televisione iraniana Press TV. E ancora Elon Musk si è schierato con Donald Trump, che ieri ha duramente criticato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e chiesto elezioni per la scelta di un nuovo leader. Zelensky è andato troppo oltre, ha scritto il patron di X commentando sul suo social media le parole del presidente americano. È ora che l'Ucraina abbia un nuovo leader, ha poi aggiunto rispondendo a un post sul sito Zero Edge. Il maltempo in primo piano, allerta arancione ancora sulla Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise e Sicilia, piogge torrenziali, allagamenti e frane, a Lipari esondati torrenti e case allagate, bombe d'acqua nel Regino e si riscontrano anche le strade interrotte nel napoletano. E ora la pagina sportiva, partiamo dalla Serie A, giornata intensa, Napoli-Frosinone che finisce 3-0, convincente prova degli azzurri, l'Inter riparte con una vittoria 3-0 sul Parma, Genoa-Fiorentina 2-1, i primi tre punti per De Rossi in questo campionato. Per quanto riguarda la MotoGP, Fernandez in pole davanti a Bezzecchi e di Giannantonio, il successo nella sprint porta Marquez al comando del mondiale con Martin ora a 4 punti. Fernandez in pista con il dito fratturato dopo lo scontro con Betz, la sfida iridata resta apertissima. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. A più tardi.
2: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi, domenica 11 ottobre, è attivo su tutte le strade extraurbane nazionali il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ascolta sto bacumbatti, piccini al centro a partì.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Gli UTI colpiscono l'aeroporto di Riyadh, 12 morti, almeno 300 feriti, Trump, inaccettabile. E ancora, Trump contro Zelensky, l'Ucraina va dal voto, Putin vuole un'intesa, nubi fragili, allagamenti, il maltempo sferza il sud. Parleremo anche di sport tra poco, restate con noi. Buona giornata dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Caccia dell'aviazione israeliana hanno effettuato almeno due raid sulla città di Mansouri, nel sud del Libano. Lo ha riportato la televisione iraniana Press TV. E ancora Elon Musk si è schierato con Donald Trump, che ieri ha duramente criticato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e chiesto elezioni per la scelta di un nuovo leader. Zelensky è andato troppo oltre, ha scritto il patron di X commentando sul suo social media le parole del presidente americano. È ora che l'Ucraina abbia un nuovo leader, ha poi aggiunto rispondendo a un post sul sito Zero Edge. Il maltempo in primo piano, allerta arancione ancora sulla Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise e Sicilia, piogge torrenziali, allagamenti e frane, a Lipari esondati torrenti e case allagate, bombe d'acqua nel Regino e riscontrano anche le strade interrotte nel napoletano. E ora la pagina sportiva, partiamo dalla Serie A, giornata molto intensa, Napoli-Frosinone che finisce 3-0, convincente prova degli azzurri, l'Inter riparte con una vittoria 3-0 sul Parma, Genoa-Fiorentina 2-1, i primi tre punti per De Rossi in questo campionato. Per quanto riguarda la MotoGP, Fernandez in pole davanti a Bezzecchi e di Giannantonio, il successo nella sprint porta Marquez al comando del mondiale con Martin ora a 4 punti. Fernandez in pista con il dito fratturato dopo lo scontro con Betz, la sfida iridata resta apertissima. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. A più tardi.
5: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-alină dorul de țară.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Il problema delle minicar a Roma. Da Monteverde i genitori controllino i figli. Yehudi dietro l'attacco allo scalo di Riyadh. Casini lascia il Parlamento, non mi ricandidano. Gli Stati Uniti minacciano lo stop della condivisione dell'intelligence con Kiev. Tra poco, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Se hanno i figli con una minicar nera, si facciano venire qualche scrupolo di coscienza, controllino e denuncino. E quanto si legge sulla stampa, a parlare sono i residenti del quartiere Monteverde a Roma, che nei giorni scorsi è stato teatro di diverse aggressioni commessi da soggetti a bordo di una microcar nera. Continuano le indagini degli inquirenti, che si apprende avrebbero tra le mani l'identikit di due dei presunti responsabili dei colpi. Nel frattempo spunta la denuncia di un uomo che il 9 ottobre scorso avrebbe riportato il furto di una minicar dallo stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni. La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, promettendo di rispondere con fermezza. In un comunicato il portavoce Turki al-Maliki ha definito crimine di guerra l'attacco contro un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Il comando della coalizione risponderà con fermezza a questo attacco terroristico, ha aggiunto. Mi fermo qui. L'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini annuncia l'intenzione di non presentarsi alle prossime tornate elettorali. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata finora accordata, racconta Casini. Ricorda poi il giorno più bello della sua lunga carriera politica, quando da presidente della Camera ricevette Giovanni Paolo II. Un uomo, racconta, un santo che è un cristiano come me, trasmetteva sensazioni irripetibili, ha detto Casini. Gli Stati Uniti hanno minacciato di interrompere la condivisione di informazione e di intelligence con l'Ucraina se non smetterà di colpire le raffinerie di petrolio russe. Una clamorosa rivelazione, quella che si legge sul Financial Times e che segue di poche ore gli astri dissapori tra Kiev e Washington dopo il via libera di Donald Trump a un maxi accordo con il Cremlino sul diesel. Ancora cronaca, attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara, in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri, 10 ottobre, è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti, due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Attenzione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
8: Dor de folclor. Dor de folclor. emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Torino International News.
1: Il problema delle minicar a Roma, da Monteverde i genitori controllino i figli, gli auti dietro l'attacco allo scalo di Riyadh, Casini lascia il Parlamento, non mi ricandidano, gli Stati Uniti minacciano lo stop della condivisione dell'intelligence con Kiev, tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Se hanno i figli con una minicar nera, si facciano venire qualche scrupolo di coscienza, controllino e denuncino. E quanto si legge sulla stampa, a parlare sono i residenti del quartiere Monteverde a Roma, che nei giorni scorsi è stato teatro di diverse aggressioni commessi da soggetti a bordo di una microcar nera. Continuano le indagini degli inquirenti, che si apprende avrebbero tra le mani l'identikit di due dei presunti responsabili dei colpi. Nel frattempo spunta la denuncia di un uomo che il 9 ottobre scorso avrebbe riportato il furto di una minicar dallo stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni. La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, promettendo di rispondere con fermezza. In un comunicato il portavoce Turki al-Maliki ha definito crimine di guerra l'attacco contro un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Il comando della coalizione risponderà con fermezza a questo attacco terroristico, ha aggiunto. Mi fermo qui. L'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini annuncia l'intenzione di non presentarsi alle prossime tornate elettorali. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata finora accordata, racconta Casini. Ricorda poi il giorno più bello della sua lunga carriera politica, quando da presidente della Camera ricevette Giovanni Paolo II. Un uomo, racconta, un santo che è un cristiano come me, trasmetteva sensazioni irripetibili, ha detto Casini. Gli Stati Uniti hanno minacciato di interrompere la condivisione di informazione e di intelligence con l'Ucraina se non smetterà di colpire le raffinerie di petrolio russe. Una clamorosa rivelazione, quella che si legge sul Financial Times e che segue di poche ore gli astri dissapori tra Kiev e Washington dopo il via libera di Donald Trump a un maxi accordo con il Cremlino sul diesel. Ancora cronaca, attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara, in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri, 10 ottobre, è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti, due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Attenzione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi, domenica 11 ottobre, è attivo su tutte le strade extraurbane nazionali il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Torino International News.
1: Il problema delle minicar a Roma. Da Monteverde i genitori controllino i figli. Gli UT dietro l'attacco allo scalo di Riad. Casini lascia il Parlamento, non mi ricandidano. Gli Stati Uniti minacciano lo stop della condivisione dell'intelligence con Kiev. Tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Se hanno i figli con una minicar nera, si facciano venire qualche scrupolo di coscienza, controllino e denuncino. E quanto si legge sulla stampa, a parlare sono i residenti del quartiere Monteverde a Roma, che nei giorni scorsi è stato teatro di diverse aggressioni commessi da soggetti a bordo di una microcar nera. Continuano le indagini degli inquirenti, che si apprende avrebbero tra le mani l'identikit di due dei presunti responsabili dei colpi. Nel frattempo spunta la denuncia di un uomo che il 9 ottobre scorso avrebbe riportato il furto di una minicar dallo stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni. La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, promettendo di rispondere con fermezza. In un comunicato il portavoce Turki al-Maliki ha definito crimine di guerra l'attacco contro un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Il comando della coalizione risponderà con fermezza a questo attacco terroristico, ha aggiunto. Mi fermo qui. L'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini annuncia l'intenzione di non presentarsi alle prossime tornate elettorali. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata finora accordata, racconta Casini. Ricorda poi il giorno più bello della sua lunga carriera politica, quando da presidente della Camera ricevette Giovanni Paolo II. Un uomo, racconta, un santo che un cristiano come me trasmetteva sensazioni irripetibili, ha detto Casini. Gli Stati Uniti hanno minacciato di interrompere la condivisione di informazione e di intelligence con l'Ucraina se non smetterà di colpire le raffinerie di petrolio russe. Una clamorosa rivelazione, quella che si legge sul Financial Times e che segue di poche ore gli astri dissapori tra Kiev e Washington dopo il via libera di Donald Trump, un maxi accordo con il Cremlino sul diesel. Ancora cronaca, attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara, in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri, 10 ottobre, è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti, due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Attenzione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Il problema delle minicar a Roma, da Monteverde i genitori controllino i figli, gli UT dietro l'attacco allo scalo di Riad, Casini lascia il Parlamento, non mi ricandidano, gli Stati Uniti minacciano lo stop della condivisione dell'intelligence con Kiev, tra poco, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Se hanno i figli con una minicar nera, si facciano venire qualche scrupolo di coscienza, controllino e denuncino. E quanto si legge sulla stampa, a parlare sono i residenti del quartiere Monteverde a Roma, che nei giorni scorsi è stato teatro di diverse aggressioni commessi da soggetti a bordo di una microcar nera. Continuano le indagini degli inquirenti, che si apprende avrebbero tra le mani l'identikit di due dei presunti responsabili dei colpi. Nel frattempo spunta la denuncia di un uomo che il 9 ottobre scorso avrebbe riportato il furto di una minicar dallo stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni. La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita ha riconosciuto a livello internazionale, ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, promettendo di rispondere con fermezza. In un comunicato il portavoce Turki al-Maliki ha definito crimine di guerra l'attacco contro un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Il comando della coalizione risponderà con fermezza a questo attacco terroristico, ha aggiunto. Mi fermo qui. L'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini annuncia l'intenzione di non presentarsi alle prossime tornate elettorali. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata finora accordata, racconta Casini. Ricorda poi il giorno più bello della sua lunga carriera politica, quando da presidente della Camera ricevette Giovanni Paolo II. Un uomo, racconta, un santo che è un cristiano come me, trasmetteva sensazioni irripetibili, ha detto Casini. Gli Stati Uniti hanno minacciato di interrompere la condivisione di informazione e di intelligence con l'Ucraina se non smetterà di colpire le raffinerie di petrolio russe. Una clamorosa rivelazione, quella che si legge sul Financial Times e che segue di poche ore gli astri dissapori tra Kiev e Washington dopo il via libera di Donald Trump a un maxi accordo con il Cremlino sul diesel. Ancora cronaca, attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara, in Toscana, intorno alle 19.30 di ieri, 10 ottobre, è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti, due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Attenzione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
8: International. Love his music.

0: Torino International News.
1: Mosca aumenta i tentativi di assassinare i vertici in Europa. L'ambasciata statunitense alza l'allerta per i connazionali in Arabia. Papa Leone ha apprensione per un'operazione chirurgica nei prossimi giorni. Tra pochissimo, dopo una pausa.

11 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Gli assassini di obiettivi civili europei assumono un ruolo crescente, lo riferisce il Financial Times, citando 5 agenzie di intelligence. Medio Oriente, l'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese e limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. E quanto si legge in una nota dell'ambasciata statunitense, l'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Prenderemo una decisione. Il conflitto in Ucraina, il paese dovrebbe tenere elezioni, lo afferma Donald Trump, sottolineando che Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo il presidente degli Stati Uniti, la guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non vuole fare un accordo. Se avesse fatto un accordo 2 anni fa sarebbe stato meglio per lui, avrebbe potuto fare un accordo migliore, ha detto. Trump ha sottolineato poi che Putin sta rendendo disponibile una grande quantità di petrolio per il mondo, il che è un bene a un prezzo molto basso. In chiusura, l'apprensione dei fedeli per Papa Leone, oggi in piazza San Pietro è arrivata l'inaspettata notizia: Prevosta, un nodulo al polmone, dovrà operarsi. È stato lo stesso pontefice a dare l'annuncio. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, reso noto Matteo Bruni, portavoce della sala stampa della Santa Sede. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Torino International News.
1: Mosca aumenta i tentativi di assassinare i vertici in Europa. L'ambasciata statunitense alza l'allerta per i connazionali in Arabia. Papa Leone ha apprensione per un'operazione chirurgica nei prossimi giorni, tra pochissimo, dopo una pausa. Domenica 11 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello, nel mirino degli agenti del Cremlino, anche CEO e manager di alto livello. Gli assassini di obiettivi civili europei assumono un ruolo crescente, lo riferisce il Financial Times, citando 5 agenzie di intelligence. Medio Oriente, l'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese e limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. E quanto si legge in una nota dell'ambasciata statunitense, l'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Prenderemo una decisione. Il conflitto in Ucraina, il paese dovrebbe tenere elezioni, lo afferma Donald Trump, sottolineando che Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo il presidente degli Stati Uniti, la guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non vuole fare un accordo. Se avesse fatto un accordo 2 anni fa sarebbe stato meglio per lui, avrebbe potuto fare un accordo migliore, ha detto. Trump ha sottolineato poi che Putin sta rendendo disponibile una grande quantità di petrolio per il mondo, il che è un bene a un prezzo molto basso. In chiusura, l'apprensione dei fedeli per Papa Leone, oggi in piazza San Pietro, è arrivata all'inaspettata notizia. Prevosta un nodulo al polmone, dovrà operarsi. È stato lo stesso pontefice a dare l'annuncio. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, reso noto Matteo Bruni, portavoce della sala stampa della Santa Sede. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Mosca aumenta i tentativi di assassinare i vertici in Europa. L'ambasciata statunitense alza l'allerta per i connazionali in Arabia. Papa Leone ha apprensione per un'operazione chirurgica nei prossimi giorni, tra pochissimo, dopo una pausa. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura di giornale. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Gli assassini di obiettivi civili europei assumono un ruolo crescente, lo riferisce il Financial Times, citando 5 agenzie di intelligence. Medio Oriente, l'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese e limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. E quanto si legge in una nota dell'ambasciata statunitense, l'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Prenderemo una decisione. Il conflitto in Ucraina, il paese dovrebbe tenere elezioni, lo afferma Donald Trump, sottolineando che Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo il presidente degli Stati Uniti la guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non vuole fare un accordo. Se avesse fatto un accordo 2 anni fa sarebbe stato meglio per lui, avrebbe potuto fare un accordo migliore, ha detto. Trump ha sottolineato poi che Putin sta rendendo disponibile una grande quantità di petrolio per il mondo, il che è un bene a un prezzo molto basso. In chiusura, l'apprensione dei fedeli per Papa Leone oggi in piazza San Pietro è arrivata all'inaspettata notizia. Prevosta un nodulo al polmone, dovrà operarsi. È stato lo stesso pontefice a dare l'annuncio. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, reso noto Matteo Bruni, portavoce della sala stampa della Santa Sede. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Torino International News.
1: Mosca aumenta i tentativi di assassinare i vertici in Europa. L'ambasciata statunitense alza l'allerta per i connazionali in Arabia. Papa Leone è a prensione per un'operazione chirurgica nei prossimi giorni, tra pochissimo, dopo una pausa. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura di giornale. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello, nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Gli assassini di obiettivi civili europei assumono un ruolo crescente, lo riferisce il Financial Times, citando 5 agenzie di intelligence. Medio Oriente, l'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese e limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. E quanto si legge in una nota dell'ambasciata statunitense, l'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Prenderemo una decisione. Il conflitto in Ucraina, il paese dovrebbe tenere elezioni, lo afferma Donald Trump, sottolineando che Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo il presidente degli Stati Uniti, la guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non vuole fare un accordo. Se avesse fatto un accordo 2 anni fa sarebbe stato meglio per lui, avrebbe potuto fare un accordo migliore, ha detto. Trump ha sottolineato poi che Putin sta rendendo disponibile una grande quantità di petrolio per il mondo, il che è un bene a un prezzo molto basso. In chiusura, l'apprensione dei fedeli per Papa Leone, oggi in piazza San Pietro è arrivata l'inaspettata notizia: prevosta un nodulo al polmone, dovrà operarsi. È stato lo stesso pontefice a dare l'annuncio. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, reso noto Matteo Bruni, portavoce della sala stampa della Santa Sede. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord condizioni di tempo asciutto sulle regioni settentrionali nel corso della giornata, con nubi sparse schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Isolati fenomeni non esclusi su Appennino settentrionale, Romagna, Veneto e Friuli, specie tra pomeriggio e sera. Al centro giornata all'insegna del tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolata precipitazione sulla Toscana. In serata e nottata tempo per lo più asciutto con nuvolosità in transito. Al sud nuvolosità regolare al mattino, con piogge e rovesci sparsi su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Tra pomeriggio e sera graduale attenuazione dei fenomeni, salvo residue precipitazioni sulla Calabria. Temperature minime stazionarie in diminuzione, massime in generale aumento, specie sui settori occidentali. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Mosca aumenta i tentativi di assassinare i vertici in Europa. L'ambasciata statunitense alza l'allerta per i connazionali in Arabia. Papa Leone ha apprensione per un'operazione chirurgica nei prossimi giorni, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, essere in apertura. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. E l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello, nel mirino degli agenti del Cremlino, anche CEO e manager di alto livello. Gli assassini di obiettivi civili europei assumono un ruolo crescente, lo riferisce il Financial Times, citando 5 agenzie di intelligence. Medio Oriente, l'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese e limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. E quanto si legge in una nota dell'ambasciata statunitense, l'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Prenderemo una decisione. Il conflitto in Ucraina, il paese dovrebbe tenere elezioni, lo afferma Donald Trump, sottolineando che Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo il presidente degli Stati Uniti, la guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non vuole fare un accordo. Se avesse fatto un accordo 2 anni fa sarebbe stato meglio per lui, avrebbe potuto fare un accordo migliore, ha detto. Trump ha sottolineato poi che Putin sta rendendo disponibile una grande quantità di petrolio per il mondo, il che è un bene a un prezzo molto basso. In chiusura, l'apprensione dei fedeli per Papa Leone oggi in piazza San Pietro è arrivata all'inaspettato. Data notizia, prevosta un nodulo al polmone, dovrà operarsi. È stato lo stesso pontefice a dare l'annuncio. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa 1 settimana, ha reso noto Matteo Bruni, portavoce della sala stampa della Santa Sede. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
5: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-alină dorul de țară.